0: Che bel rumore.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita. Michele, è stato facile.
2: Amore mio.

0: Pierc, neve sporca.
1: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora.

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Cosa non è possibile che venga bruciato nel fuoco o annegato nell'acqua? La risposta è il ghiaccio, perché si scioglie con il fuoco mentre nell'acqua galleggia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Giovanni dalla provincia di Nuoro. Ciao Radio Margherita, piacere di averti conosciuto. Sei bellissima. Buon lavoro a te e a tutti gli ascoltatori. Bye bye.
1: Radio Margherita, sei bellissima anche a Nuoro.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Michele Bravi. Prima o poi.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
2: Nina Zilli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Nina Zilli.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: C'era una volta.
4: Il punto in cui tornare.
5: Se bruciasse la città.
6: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
7: Vilma Goic, il profumo dell'erba.

0: Vasco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
2: Francesca Michelin. Nessun grado di separazione.

La vera disabilità è l'indifferenza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Albano, di rose e di spine.
1: Che cosa resta del

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e beviamo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 3 e 52 minuti. Johnson Righeira. Chi troppo lavora?

Sono Marilena da Corigliano, ascolto da tanto tempo Radio Margherita, perché è una radio che piace a tutti, almeno spero, perché è una radio che accontenta tutti, i bambini, i giovani, persone adulte, persone anziane, si fa ascoltare tanta e tanta bella musica. E così buttiamo via i brutti pensieri. Grazie mille e buon ascolto Radio Margherita.

Antoni del Monaco, all'anagrafe Antonio Ferdinando del Monaco, è nato a Sulmona, in provincia dell'Aquila, il 27 dicembre 1935 ed è stato un cantante italiano. Tony del Monaco aveva una voce melodica molto potente. Comincia a cantare a Roma in un locale notturno, dove viene notato dal produttore discografico Enrico Polito. Nel 1959 fa il suo esordio al Festival della Canzone Italiana, classificandosi al terzo posto. Dopo alcuni anni passati a esibirsi come cantante, nel 1961 debutta come attore nella commedia musicale L'Adorabile Giulio, con Carlo D'Apporto e Delia Scala. Nel 1965 presenta allo spettacolo televisivo Campioni a Campione il brano Vita Mia, che entra subito in classifica. L'anno dopo c'entra un nuovo successo con Se la vita è così, partecipando a Un disco per l'estate e al Cantagiro. Come autore scrive varie canzoni di successo, tra le quali la più famosa è L'ultima occasione, interpretata nel 1965 da Mina e ripresa anche in inglese da Tom Jones. Partecipa a 4 edizioni di Un disco per l'estate, dal 1964 al 1967. Nel 1967 partecipa al Festival di Sanremo. Torna ancora a Sanremo nel 1968 con La voce del silenzio, in coppia con Dionne Warwick. Nel 1969 con Un'ora fa, insieme a Fausto Leali. E nel 1970, interpretando Serenata con Claudio Villa. Partecipa alle edizioni di Canzonissima del 1970, 1971 e 1972. Successivamente riduce l'attività di cantante per dedicarsi maggiormente all'attività di autore e riprende e completa anche gli studi universitari, conseguendo la laurea in legge. Tony del Monaco muore il 27 maggio 1993 ad Ancona, all'età di 57 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Tony del Monaco ricordiamo Se la vita è così, Vita mia, È più forte di me, La voce del silenzio.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Toni del Monaco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Rita Pavone, il ballo.

0: tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole, con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Franco Battiato, le tue

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 7 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Landolfo. Oggi è l'onomastico di Landolfo. Il nome ha origine germanica e significa vittorioso. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 giugno del 1984, durante un comizio a Padova sul palco di Piazza della Frutta, muore per un ictus Enrico Berlinguer. Lo scioglilingua di oggi è: Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo e tutti i polli del pollaio andarono a vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo. Adesso sorriso per iniziare bene la giornata. Tra i due mali scelgo sempre quella più giovane e carina. Ed ora l'aforisma del giorno. Le domande più importanti sono quelle senza risposta. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio naturale contro il prurito e il gonfiore provocati dalle punture di zanzara è quello di applicarvi sopra una piccola quantità di ammoniaca. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è l'animale che mantiene meglio i segreti? La risposta è il pesce, perché tiene sempre l'acqua in bocca. Ed ora, il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
1: Proverbio gallurese: da colbu non può nasci caldaddina. Sarebbe: da un corvo non può nascere un cardellino. Quindi chi nasce quadrato non può morire rotondo. Un saluto dalla Sardegna, da Pinux. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Astruso, astruso, difficilmente comprensibile e malamente applicabile alla realtà. Dal latino abstrusus, cioè spinto via.

0: Parla con me, non per me. Ascolta la mia voce, non il mio limite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita. Mattia Bazar.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giorgia Argento di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo. Amore Bigghi dalla Germania. Paola Leuzzi di Cagliari. Angela Artigiani di Cabernardi, in provincia di Ancona. Giovanna Miduri di Giampilieri, in provincia di Messina. E Dirk Engelhardt di Limburg, dalla Germania.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gigi D'Alessio.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Gigi D'Alessio.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Domani, Il primo amore non si scorda mai, Io che non vivo, L'amore che non c'è, Portami con te e Vivi.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Edoardo Vianello.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Landolfo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Benemerito. Benemerito. Dal latino bene e meritus. Significato: chi è degno di merito, di lode per opere buone compiute.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ubiquità. Ubiquità, dall'avverbio latino ubique, dappertutto, attraverso una forma medievale ubiquitas. Significato: facoltà di trovarsi contemporaneamente in più luoghi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Prestanome. Prestanome. Da presta e nome. Significato: chi promette o contratta a nome di un altro che vuole rimanere celato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Genia. Genia. Significato: insieme di persone di cattiva fama, razza o stirpe.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 6 e 56 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvo Vasta di Raddusa, in provincia di Catania, Cesare Lombardo di Palermo, Davide Miceli di Ragusa, Mirella Buzza di Acireale, in provincia di Catania, Carmela Trovato di Troina, in provincia di Enna, e Giulia Musio di Serrenti, in provincia di Medio Campidano. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Elena Delia.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora. Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.
1: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

0: mini McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Michele Zarrillo, non è finita.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Alessandra, chiamo da Carini, provincia di Palermo. Volevo chiedere a tutti coloro che ascoltano di riflettere, tra questi insomma quelli che abbandonano selvaggiamente l'immondizia, di riflettere sul fatto che stanno uccidendo e rovinando la bellezza del paesaggio, le nostre spiagge, i nostri bordi stradali. Qualsiasi posto ormai è potenzialmente una discarica a cielo aperto, e questo è veramente brutto, è terribile. Grazie per chi insomma giustamente ascolterà e recepirà questo messaggio.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Gabriella Ferri, sempre.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: so se sia giusto fermarti o lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Vasco Rossi, cambiamenti.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Landolfo.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si vede che ti conoscono solo a metà.
1: L'angolo del sorriso.
2: Papà, mi compri il dizionario? Eh no, a scuola ci vai a piedi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Certo che mi credo Dio, a qualche modello dovrò pure ispirarmi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Il mare è una ricchezza unica. Difendiamolo dalla plastica e dall'inquinamento, perché senza di esso perdiamo la nostra identità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Tony Canto, casa.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 7 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giorgia Argento di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, Amore Bigghi dalla Germania, Paola Leuzzi di Cagliari, Angela Artigiani di Cabernardi, in provincia di Ancona, Giovanna Miduri di Giampilieri, in provincia di Messina, e Dirk Engelhardt di Limburg, dalla Germania.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
4: Wes, ti ho inventata io.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Ci attende una domenica all'insegna del rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia con stabilità, sole e bella giornata estiva. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio solo in montagna. Anche al centro sole con temperature che oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Per quanto riguarda il sud, una bella giornata estiva con cielo sereno poco nuvoloso anche qui. Segnaliamo solo sulla Puglia un po' di vento di grecale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Giorgio e Blanco. La cura per me.

quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto,

0: ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrio.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giordana Angi, stringimi più forte.
3: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come si

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 7 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Landolfo. Oggi è l'onomastico di Landolfo. Il nome ha origine germanica e significa vittorioso. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 giugno del 1984, durante un comizio a Padova sul palco di Piazza della Frutta, muore per un ictus Enrico Berlinguer. Lo scioglilingua di oggi è: Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo e tutti i polli del pollaio andarono a vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo. Adesso sorriso per iniziare bene la giornata. Tra i due mali scelgo sempre quella più giovane e carina. Ed ora l'aforisma del giorno. Le domande più importanti sono quelle senza risposta. Il consiglio della nonna di oggi è: un rimedio naturale contro il prurito e il gonfiore provocati dalle punture di zanzara è quello di applicarvi sopra una piccola quantità di ammoniaca. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è l'animale che mantiene meglio i segreti? La risposta è il pesce, perché tiene sempre l'acqua in bocca. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Proverbio gallurese: da colbu non può nasci caldaddina. Sarebbe: da un corvo non può nascere un cardellino. Quindi chi nasce quadrato non può morire rotondo. Un saluto dalla Sardegna, da Pinux. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Astruso, difficilmente comprensibile e malamente applicabile alla realtà. Dal latino abstrusus, cioè spinto via.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 8 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvo Vasta di Raddusa, in provincia di Catania, Cesare Lombardo di Palermo, Davide Miceli di Ragusa, Mirella Buzza di Acireale, in provincia di Catania, Carmela Trovato di Troina, in provincia di Enna, e Giulia Musio di Serrenti, in provincia di Medio Campidano. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
0: Radio Margherita, per la libertà. Ruggero, sentimenti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Landolfo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono nonna Pina da Ribera. È un proverbio che è veramente, secondo me, eccezionale. Noi tutti vorremmo essere padroni degli altri, ma nessuno è padrone di se stesso.
4: Mino Bonanno da Messina. Suvo bruscato, non pote pilo. Dopo aver sbagliato una volta, non si ritorna nell'errore.
3: Sono nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo: non c'è silenzio più triste dove l'amore tace o è assente.
5: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Non c'è posto migliore della propria casa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 9 e 48 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giorgia Argento di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, Amore Bigghi dalla Germania, Paola Leuzzi di Cagliari, Angela Artigiani di Cabernardi, in provincia di Ancona, Giovanna Miduri di Giampilieri, in provincia di Messina, e Dirk Engelhardt di Limburg, dalla Germania.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Cesaria Evora e Gigi D'Alessio. Ricordo.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Laura Pausini.
2: Benvenuto a un treno verso il mare e che arriva in tempo per Natale. Benvenuto ad un artista.
1: Uno special firmato Radio

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Landolfo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 10 e 53 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvo Vasta di Raddusa, in provincia di Catania, Cesare Lombardo di Palermo, Davide Miceli di Ragusa, Mirella Buzza di Acireale, in provincia di Catania, Carmela Trovato di Troina, in provincia di Enna, e Giulia Musio di Serrenti, in provincia di Medio Campidano. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
3: lo

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 11 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Landolfo.

0: Laura Pausini.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Da Radio Margherita stiamo a

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 11:53.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La Soledad, Amori Infiniti, Benedetta Passione, Ascolta il tuo cuore, Con la musica alla radio, Bellissimo così e Ritorno da te, Benvenuto, Invece no, Cos'è, Mi rubi l'anima, Durare, Non è detto, Gente, Siamo noi, In assenza di te, Tra te e il mare, Innamorata, Un'emergenza d'amore, Le cose che vivi, Vivimi, Non c'è, Volevo dirti che ti amo, Ragazze che, Simili, Strani amori, Tornerò, Un'emergenza d'amore, Una storia che vale e La solitudine. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 12:25.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, riesco di te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 12 e 54 minuti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Enghi. Mille mila missili.
2: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ti racconto una barzelletta. Due amici: senti, tu quest'anno dove vai in ferie? In mare o in montagna? E l'altro: io vado in mare e in montagna. Ah, ci vuol dire che stai bene. No, no, ti hai capito, c'ho una montagna di guai e un mare di debiti. A risentirci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 13 e 26 minuti.
1: E se fossi un pittore?

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Il successo è sempre stato figlio dell'audacia.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Loredana Errore. Madrid non va a

0: Tati. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Era costretta a fumare ciò che non voleva, come è capitato a me, che oltre al cancro che ho avuto al seno, oltre alla broncopolmonite causata sempre dalla sigaretta, la mia tomba è piena di tutti i cognati, compreso mio marito, morti per la sigaretta. Che non lo so, quando una persona detesta un'altra, dice sei come il fumo che va negli occhi, quindi come si può mettere il fumo in bocca? Infatti qualcuno mi chiede, ma tu fumi? E che sono, cretina che fumo? Cioè, questa è la risposta immediata, che sono, perché non si può essere altro che cretini o deficienti, perché lo Stato li intossica, li rende schiavi, gli ruba i soldi con le sigarette e alla fine che cosa fa? Non muoiono giovanissimi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 13:55.

0: Un giorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Paolo Belli. Bellissima.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
0: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

dimmi questa gente intorno, manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo dire che mi spiace quando si critica sempre la mala sanità. È giusto quando succede un episodio dirlo e prendere provvedimenti, denunciare, è giusto. Però non sento mai parlare di buona sanità. Noi abbiamo il nostro bambino, il bambino di mio figlio è ricoverato a Regina Margherita di Torino. E devo dire che è un ospedale splendido, gente meravigliosa che lavora col sorriso sulle labbra con bambini gravissimi.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: scritta musica italiana.
1: Adriano Celentano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 14:25.

0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Forse sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

0: sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
2: I consigli della nonna.
3: Soffrite di piccoli dolori reumatici? Preparatevi un bel bagno immergendo prima per 10 minuti un sacchetto di garza con alcuni rametti di rosmarino. Le sostanze rilasciate dal rosmarino vi porteranno subito un po' di sollievo.
1: I consigli della nonna.
3: Per lavoro siete costretti a stare davanti al computer per molte ore? Di tanto in tanto staccatevi dallo schermo e guardate lontano. Disegnate inoltre con le dita dei piccoli cerchi attorno agli zigomi e alle orbite, un po' in un senso e un po' nell'altro. Questo movimento vi aiuterà a riposare lo sguardo.
1: I consigli della nonna.
3: Volete evitare che la pattumiera emani i cattivi odori? Ricordatevi di versare qualche cucchiaio di bicarbonato tra il sacchetto di plastica e la pattumiera stessa. È un ottimo ed economico deodorante.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
4: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Giovanotti, buongiorno.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: artificio.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Ciao, sono Anna di Milano. Vorrei ricordare a tutti di non dimenticare nessuno. Non lasciamo solo nessuno, perché la solitudine è la peggior cosa che possiamo fare agli esseri umani. Quindi non lasciamo soli nessuno, vi prego. Io so cosa vuole dire. Grazie. Grande Radio Margherita. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 14 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
2: Domenico Modugno. Dio, come ti amo.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

0: Mi chiamo Giuseppe, ascolto dalla provincia di Siracusa. Ho conosciuto Radio Margherita tramite una persona non italiana, tramite una donna polacca che si chiama Wanda. Radio Margherita è la radio più bella che ci sia e un super saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la radio più bella che ci sia, anche a Siracusa.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gino Paoli.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Alex Britti, un attimo importante.
3: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ed ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 15:25.

0: Rispettare le regole significa rispettare le persone. La legalità non è un dovere astratto. È la base di una società più giusta e sicura per tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Mario Zelinotti. Un colpo

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 15 e 57 minuti.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Angelo Amoruso e chiamo da Napoli. Vorrei dire una cosa, possibilmente a tutto il mondo. Un sorriso non costa niente, però può fare tanto. Ciao a tutti, un bacio.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita. Gianni Morandi, mi vedrai tornare.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 16 e 26 minuti.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Cosa puoi fare che nessuno, te compreso, può vedere? La risposta è il rumore.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Mida, canzone d'amore.
4: E se fossi un pittore?

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio, dunque da nord a sud inizialmente il tempo sarà stabile, in prevalenza assolato, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo qualche isolato rovescio di pioggia sui settori alpini, in locale sconfinamento anche alla pianura piemontese. Nel corso del pomeriggio non escludiamo anche qualche locale goccia di pioggia nelle aree interne della Basilicata, ma poi in rapido esaurimento. Il clima sul tutto il nostro territorio si manterrà estivo, diffusamente si raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 17:02.

0: Buongiorno insieme con Gino Paoli. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Happy Mac Bacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giusy De Guilmi da Ribera e voglio dare un consiglio che serva per tutti. Cercate di leggere, perché la lettura è cibo della mente, e se non funziona la mente l'uomo non vale. Cioè, ricordo a Enzo Aprea che gli mancavano gli occhi, le braccia, cioè era cieco, le braccia e le gambe, però riusciva a trasmettere alla moglie, che ha lasciato un'eredità di libri eccezionali, che pace all'anima sua, ormai è in paradiso. Però perché? Perché era colto. Ora la persona vale per quello che pensa, per quello che gli esce dalla bocca, quello che già ha incamerato nella mente, e poi lo utilizza trasmettendo e dando consigli agli altri utili e necessari.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.
4: Vieni qui.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 17 e 28 minuti.

sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Canaglia. Canaglia. Da cane. È il dispregiativo aglia. Significato: persona malvagia, spregevole, birbante. In senso scherzoso, persona astuta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Topografia. Topografia. Significato: rappresentazione grafica di luoghi particolari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sacrilegio. Sacrilegio. Dal latino sacer, sacro, e legus, da leggere, raccogliere. Propriamente colui che prende le cose sacre dal tempio. In generale, chi profana o distrugge le cose sacre. Significato: violazione di cosa sacra. In senso figurato, mancanza di rispetto verso qualcuno o qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mensola. Mensola. Dal latino mensula, tavolino, diminutivo di mensa. Significato: tavoletta sporgente dal muro per sostenere busti, vasi, figure.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Veronica Perseo. Estate.

La corruzione ruba futuro, la legalità lo costruisce. La libertà vera nasce solo dove c'è legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Rita Pavone, nella mia stanza.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Antonino. Ménage à trois.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, sono Teresa, telefono da Marsala e volevo dare un consiglio per tutti. Ho sentito poco fa un signore che parlava dei figli, che dice che i figli bisogna sempre dargli tutto, bisogna, perché sono figli e capisco, sono figli. Io sono una buona mamma, ho due figli, ma voglio dire a tutti che dire sempre sì ai figli è guerra e dire no è pace, perché i figli non vogliono né consigli né niente, sono buoni solo per ricevere e mai darti un po' di rispetto o una carezza. Ascoltatemi, che è proprio così, diciamo pure noi ai nostri figli se li amiamo veramente. Grazie, buon ascolto a tutti e saluto tutta l'Italia. Pace fra tutti noi, ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Tema: se ci stai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 17:57.

0: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Clara, prima donna.

0: uomo.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Sono Rita, chiamo da Pisa. Sono d'accordo con la signora di Livorno che non è giusto che la gente usufruisca di case popolari quando hanno in casa, lavorano tutti e tre o tutti e quattro, hanno un bellissimo reddito, è giusto che si paghino o un mutuo o un affitto. Le case popolari non sono per la gente che ne hanno bisogno, solamente che ora tutte le case che stanno facendo, la maggior parte sono per gli extracomunitari. Noi qui a Pisa abbiamo notato che prima vengono loro in tutti i sensi e poi noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse non siamo ascoltati dal nostro sindaco. Sia gli asili, sia le scuole, noi paghiamo redditi anche abbastanza salati.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Vorrei una camicia. La taglia? No, la porto via intera.
1: L'angolo del sorriso.
2: Mio figlio è dottore nato. Riesce a scrivere cose che nessuno riesce a leggere.
1: L'angolo del sorriso.
2: È uno che quando si guarda allo specchio si fissa con una tale sicurezza che alla fine è lo specchio che è costretto ad abbassare gli occhi.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gigi Porcedo, chiamo dalla Sardegna, precisamente da Villa Sor, vicino a Cagliari. Allora, sto lanciando questo appello in tutta l'Italia. Io sono uno scultore che faccio anche lettere scolpite sulle pietre, le do tutte, anche i capi di Stato. Questo è il mio nuovo messaggio, è dedicato a tutti gli ultimi di questi poveri Italia, tutti disoccupati, le persone che veramente stanno combattendo per vivere onestamente e non ce la fanno, hanno molti problemi. Allora, consiglio a tutti di mandare delle lettere scritte sulle pietre. Purtroppo tutti non possono scolpire come faccio io, però scrivete le vostre vergogne di questa povera Italia, denunciate le cose che state subendo, italiani tutti, e datele ai vostri amministratori dappertutto. Fatte cumuli di pietre scritte con le problematiche che stiamo subendo tutti in questa Italia. Questo è il mio progetto. In tutti i casi contattatemi via Facebook, Gigi Porcedo Scultore. Grazie, arrivederci a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Elisa. Amore è

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Saïf e Brèche. Parlar d'amore.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Fabri Fibra. Che gusto c'è!

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Sergio, sono di Mesagne, provincia di Brindisi. Faccio un appello. Per favore, musulmani, cristiani, ebrei e buddisti, per favore, siate vegetariani e vivrete in pace. Non mangiate né carne, né pesce, né uova, né salumi. E viva la pace, e viva i vegetariani. Sicuramente questo messaggio potrà arrivare in tutte le case del mondo. Per favore, se siamo vegetariani, vivremo in pace. E viva la pace. Hare Krishna.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Nina Zilli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nina Zilli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: C'era una volta.
3: Il punto in cui tornare.
0: Se bruciasse la città.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Edoardo Vianello, abbronzatissima.

0: scegliere la legalità è un atto di coraggio quotidiano. Ogni gesto di legalità è un seme di giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 19 e 52 minuti. Riccardo Cocciante, Il mare dei papaveri.

0: musica italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Laura Pausini. Special firmato Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 20 e 23 minuti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 20 e 54 minuti.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando...

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia, una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo. Nelle prossime ore al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime prossime anche i 32 gradi sulla bassa pianura padana, solo in montagna qualche breve temporale di calore. Al centro stabilità con cielo sereno poco nuvoloso, anche al sud situazione tranquilla di sole con venti generalmente deboli. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 21:54.

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La Soledad, Amori Infiniti, Benedetta Passione, Ascolta il tuo cuore, Con la musica alla radio, Bellissimo così e Ritorno da te, Benvenuto, Invece no, Cos'è, Mi rubi l'anima, Durare, Non è detto, Gente, Siamo noi, In assenza di te, Tra te e il mare, Innamorata, Un'emergenza d'amore, Le cose che vivi, Vivimi, Non c'è, Volevo dirti che ti amo, Ragazze che, Simili, Strani amori, Tornerò, Un'emergenza d'amore, Una storia che vale e La solitudine.
1: Lucio Dalla, La casa in riva al mare.
2: Dalla sua cella lui vedeva solo

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 22:24.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Gemma e chiamo da Pisa. Volevo far riflettere ai vari giornalisti che da tanto tempo, da troppo, si vede nei vari telegiornali, anche sul primo canale delle ore 20, che passano filmati delle varie tragedie familiari e non, con immagini crude, senza tenere conto dei bambini. Tutto questo è permesso, non si sa perché, si scava nel dolore della gente, delle famiglie, senza tenere conto delle conseguenze. Questo non è giornalismo, questo è sciacallaggio, e sciacallaggio sul dolore. Riflettete.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, Musica Italiana. La scelta migliore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 7 giugno. Sono le ore 22:51.

Sono Vito Oliva da Marsala, città del vino. Ascolto Radio Margherita perché tutte le canzoni sono come le donne belle, non hanno età.

0: Jacopo. Solamente mia.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Salvatore Adamo, non voglio nascondermi.

0: c'è progresso senza rispetto delle regole. La legalità protegge i diritti, l'illegalità li distrugge.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Ornella e chiamo dalla Liguria. Volevo dire ai miei concittadini di essere un po' più gentili con chi viene in vacanza da noi, specie nella bella Sestri Levante. Spesso sulla spiaggia ho sentito dire dai residenti: speriamo che domani partino tutti gli ospiti, così rimaniamo solo noi. A parte che il mare è di tutti, in questo periodo di crisi si dovrebbe essere un po' più gentili con le persone, e questo vale anche per i ristoranti, per i bar, per i campeggi. E forse noi liguri siamo un po' portati così a essere un po' superbi, come vuole la nostra città principale. Questo è un consiglio, e poi che facciano un po' quello che vogliono. L'importante è essere un po' più umili nei confronti delle persone che vengono a trovarci, perché non è un bel biglietto da visita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 23:58.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Stadio.
1: Sono piene le mie stanze

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Edoardo Vianello.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Edoardo Vianello.
1: Dal cocuzzolo della montagna.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Edoardo Vianello.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il peperone, Parlami di te, Sul cucuzzolo, Abbronzatissima, Guarda come dondolo, Mio signore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Giordana Angi.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
2: A volte mi ripeto, non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'avarizia comincia dove finisce la povertà.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Giuseppe, siamo da Napoli. Volevo rispondere alla signora che ho sentito stamattina, la quale diceva che i pedoni attraversando le strisce pedonali non erano tutelati perché gli automobilisti erano indisciplinati. Invece vorrei dire tutto il contrario. Noi automobilisti abbiamo dei doveri, ma abbiamo anche dei diritti. Se noi troviamo un semaforo rosso ci fermiamo, ma quando i pedoni trovano il semaforo rosso si devono fermare, non si devono buttare come delle capre per lavoro in comunità e per la non farci passare in guai a noi. E questo dico perché lo noto specialmente a Napoli, sono degli indisciplinati, non sanno che cosa voglia dire il semaforo rosso per i pedoni.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è l'8 giugno, è mezzanotte e 54 minuti.
2: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
3: Amore mio.

0: Emilio da Napoli e ascolto Radio Margherita perché finalmente ho trovato la radio dei miei sogni. Viva Radio Margherita. Ciao.
1: Radio Margherita, la radio dei tuoi sogni, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Stadio.

0: Raimi. La costruzione di un amore.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con

0: brano, l'immensità, si sono confrontati oggi Gianna Nannini e Johnny Dorelli. Confronti!
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Nuffio della Sardegna, un operatore biologico. Comprate solo cibi biologici, non badate a spese nel mangiare e buttate gli iPhone. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Marco Mengoni, proteggiti da me.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Il vostro animale domestico perde peli ovunque. Per eliminarli rapidamente, indossate un guanto di gomma di quelli usati per lavare i piatti e passate la mano sulle superfici. Riuscirete a rimuoverli tutti in un colpo solo.
0: I consigli della nonna.
2: Le righe di sporco sul pavimento sono molto difficili da rimuovere, ma ecco un trucco che semplificherà il vostro lavoro. Prendete una vecchia pallina da tennis e infilatela in un manico di scopa. Strofinate quindi la pallina sulla riga con un po' di energia. Il pavimento tornerà pulito e potrete usare questo metodo anche sul parquet.
0: I consigli della nonna.
2: Oggi non avete avuto tempo di passare dal panettiere? Se avete in casa del pane duro, avvolgetelo per un'ora in un panno inumidito e poi mettetelo nel forno caldo a 100 gradi. Tornerà friabile come fresco.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: il rispetto della legge è il primo passo verso una convivenza civile e pacifica.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Beamac. Io e te, io e te, io e te.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Allora, sono Grazia da Catania. Ho appena sentito un messaggio delle marmitte rumorose che danno fastidio. Ma oltre le marmitte rumorose si potrebbe benissimo notare e fare presente un po' a tutti gli automobilisti che con lo scarico inquinante che non hanno l'accortezza. Una volta esisteva il bollino blu, adesso dove è andato a finire sto bollino blu? Facciamo una cosa, facciamo il bollino blu delle coscienze, perché questi veleni fanno altro che far venire i peggiori mali dell'apparato respiratorio e circolatorio. Mi auguro che qualcuno mi ascolti, che mi ascolti veramente.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è l'8 giugno. È l'una e 54 minuti.
0: DJ Jed, Colpa del Sole.